0: questa gioia che ci dona Dio pietoso.
1: O mio figlio, vivo!
0: Taci! Io sono con la tua trona, me cerca, te persegue. Non c'è sì, non è padre del mondo.
1: Ma c'è arrivato!

0: Ferro, bronzo, duro, roccia,
1: ostinata, tuota boccia,
0: sulle muri degli inimici durano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: pare ai monti, pare

Gloria, gloria del corpo di Cinto, che il ministero di lato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino.

noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di pechino.